0: disponibile. Summer Mix, mix non stop. Vai Valentino.
1: Η πρώτη σκέψη